siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più.

0: grazie. Grazie. Ecco, allora adesso mi sento che come si dice, l'adrenalina è giusta, insomma, per potervi salutare. Il mio amico Cicco Falzone. Il mio amico Daniele Campani. Il mio amico Dante Pregreffi. Il mio amico Beppe Carletti, che in questi mesi mi ha fatto anche da mamma. E il mio amico Augusto D'Aoglio. Ciao a tutti, suoni.
1: Sono le 6.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
1: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
1: Leone, la luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno posto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
1: Bilancia, con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenendo i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
1: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio, ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
1: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'ole

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
1: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
1: Leone, la luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno opposto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
1: Bilancia, con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenendo i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
1: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio, ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
1: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

ucciso dalla polizia, il presunto attentatore del Pride di Berlino, indicato come vicino all'ISIS, morto e 29 feriti dopo la guerriglia Notav a Chiomonte, identificate 436 persone, stimati danni per 1 milione di euro. A Bologna 2000 persone in corteo per ricordare Fakir, mentre viene assegnata la scorta al sindaco Lepore. Incidente mortale in galleria nella Salernitano, incendi sul Gargano e Molise, con turisti evacuati via mare, mentre i nubifragi colpiscono la Toscana. Nuovo stop ferroviario nel nodo di Firenze per i lavori del ponte alpino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Ballut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa. Tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav indica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ibrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura degli incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Vieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani ospitati in una residenza sanitaria sono stati trasferiti in una parrocchia. Al tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Erifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
3: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
3: Leone, la luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno opposto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
3: Bilancia, con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenendo i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
3: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio, ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
3: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
7: e rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È lunedì amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi. E in questa puntata amici vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio è necessario ottenere un via libera da entrambe le parti. E andiamo ancora avanti perché c'è un attacco informatico che sembra essere andato a segno riguardo a Hugging Face, che ha confermato un accesso non autorizzato al suo sistema di produzione. Beh, sembra un normale incidente informatico come tanti, ma invece rappresenta un'anticipazione del futuro. L'intrusione, pensate, che è stata interamente condotta da un agente di intelligenza artificiale in maniera autonoma. L'azienda di New York ha utilizzato un modello open source cinese per individuare le tracce dell'attacco. Ecco, un attacco che è stato eseguito nei giorni scorsi. L'accesso iniziale sarebbe venuto attraverso la pipeline di elaborazione dei dati, un dataset malevolo che avrebbe sfruttato due percorsi di esecuzione del codice. Attenzione, un loader di dataset che aveva un codice remoto e poi un'iniezione di template nella configurazione del dataset. Ecco, per eseguire il codice su un worker di elaborazione, quindi è stato effettuato l'accesso a livello di node e sono state recuperate poi le credenziali cloud per accedere ai cluster interni. L'attacco è stato effettuato da un agente di intelligenza artificiale che ha permesso di eseguire migliaia di azioni proprio in autonomia, gestite tramite un sistema di controllo con comando installato sui servizi pubblici. L'azienda comunque sì, ha

0: Risolto la vulnerabilità, revocato le credenziali e i token, rafforzato le protezioni e migliorato anche i sistemi di rilevazione. Sicuramente con un timore che di questi agenti oramai ce ne siano diversi in giro, in circolazione, e che possano veramente far tutto loro su comando, su prompt, come qualcuno direbbe, magari proprio da parte del cybercriminale. Insomma, hanno trovato questo modo di automatizzare in un certo senso gli attacchi. Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presente allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale. Un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il club atletico Juventus allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite, grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì. Restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, amici. In questa puntata veramente adesso la Cina vuole un po' scalzare tutti, perché proprio nei giorni scorsi Moonshot AI avrebbe svelato Kimi K3, attenzione, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema di intelligenza artificiale open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT-5.6 Sol e Cloud Fable 5. Nei giorni scorsi Alibaba avrebbe anche annunciato Qwen 3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell'azienda. Due modelli quindi di frontiera cinese in tre giorni. Entrambi sono open source, entrambi molto più economici dei rivali americani. L'ultima volta, ecco, che diciamo la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley, ricorderete, fu quando venne presentato DeepSeek, il modello a basso costo che ha fatto crollare Nvidia in borsa. Attenzione, perché questa volta ci sono due colpi ravvicinati. Dicevamo, i modelli Kimi K3 e Qwen 3.8. Kimi K3 di Moonshot, dicevamo, 2,8 trilioni di parametri. L'azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani e sarebbe dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove addirittura li supera. I pesi, diciamo, completi del modello saranno rilasciati poi a fine mese. Poi c'è, dicevo, Qwen 3.8 di Alibaba, 2,4 trilioni di parametri. Alibaba è accusato di aver usato 25.000 account falsi per addirittura distillare cloud. Lo definisce uno dei modelli più potenti che è disponibili oggi sul mercato ed è in continua evoluzione, e i pesi, diciamo così, saranno presto rilasciati. Quindi né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura di grandezza della complessità, forse più grande, però ecco, non significa automaticamente che siano i migliori. Però la cosa più, insomma, che subito balza all'occhio è che sono modelli open source. Entrambi sono, dicevamo così, a gratis, chiunque quindi potrà scaricarli, modificarli e costruirci sopra. Sol di OpenAI e Fable 5 di Anthropic invece sono modelli proprietari e modelli chiusi. Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
1: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
1: Leone, la luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno opposto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
1: Bilancia, con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenendo i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
1: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio, ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
1: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: ucciso dalla polizia. Il presunto attentatore del Pride di Berlino, indicato come vicino all'ISIS, morto e 29 feriti dopo la guerriglia Notab al Chiomonte, identificate 436 persone, stimati danni per 1 milione di euro. A Bologna 2000 persone in corteo per ricordare Fakir, mentre viene assegnata la scorta al sindaco Lepore. Incidente mortale in galleria nella Salernitana, incendi sul Gargano e Molise con turisti evacuati via mare, mentre i nubifragi colpiscono la Toscana. Nuovo stop ferroviario nel nodo di Firenze per i lavori del ponte alpino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto. Dalla redazione: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta NoTab in Val di Susa. Tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milione i danni provocati al solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento NoTav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: Circa 2.000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ibrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
2: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze, lungo la strada statale 18 Cinentana, nel territorio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Torna la paura dei incendi sul Gargano, nella stessa zona tra Peschici e Bieste, devastata dal rogo del 2007. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno raggiunto le aree vicine alle spiagge, costringendo centinaia di turisti a essere evacuati con le imbarcazioni della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha aperto una scuola elementare per accogliere le persone bisognose di assistenza. Incendi anche nel Basso Molise, al confine con la Puglia, evacuati i campeggi, chiuse la strada statale e le linee ferroviarie. Gli anziani, ospitati in una residenza sanitaria, sono stati trasferiti in una parrocchia. Ma il tempo invece in Toscana, dove violenti nubifragi hanno colpito soprattutto la provincia di Lucca Prato, una coppia è stata salvata dopo essere rimasta bloccata in automobile. Due escursionisti sono stati recuperati in Emilia Romagna. L'allerta temporale si estende fino alla Campania.
2: Nuova interruzione della linea ferroviaria Milano-Roma nel nodo di Firenze per completare il montaggio del ponte alpino. I treni resteranno sospesi fino alla mattina del 30 luglio tra Campo di Marte, Santa Maria Novella e Firenze Arifredi. La circolazione programmata nel capoluogo toscano sarà ridotta del 50%. I convogli a lunga percorrenza saranno deviati sulla linea tirrenica, con ritardi stimati fino a 2 ore e mezza sulla tratta Roma-Milano-Torino. Per alcuni collegamenti è previsto un servizio sostitutivo di autobus tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ritardi di circa 1 ora e mezza. Rete Ferroviaria Italiana procederà al varo del nuovo impalcato da 550 tonnellate, destinato a sostituire lo storico cavalcaferrovia.
1: Chiudiamo con lo sport. Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura. Nel ciclismo, Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera e eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel. In Formula 1, Lando Norris si è imposto nel Gran Premio d'Ungheria davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Quarta e quinta la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scalite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
1: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
1: Leone. La luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno opposto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
1: Bilancia, con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenendo i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
1: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio, ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
1: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città ancora sotto shock e piange colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La guerra tra Russia e Ucraina, due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. La manifestazione No Tap in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamica nel cuore dell'Europa. Dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. La polizia ha ucciso il 21enne Abdul Balout, sospetto responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ berlinese che aveva portato nelle strade persone unite dalla voglia di festeggiare amore e tolleranza. Secondo Bild, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yuri Sliusar su Telegram, lo riferisce la TASS. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus. Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200, lo riferisce l'agenzia tedesca DPA. Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%. Ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate. In Italia adesso la manifestazione No TAV in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati. Il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta No TAV in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa €1 milioni. I danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento No TAV rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di e parla di 20.000 partecipanti.
1: I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, nell'Odigiano. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. Lo sport di calcio rischia di provocare un terremoto al vertice, il caso Pirlo, il servizio della redazione.
3: Resta in sospeso la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Giovanni Malagò starebbe riflettendo sulla candidatura di Andrea Pirlo dopo le polemiche legate al rapporto dell'ex centrocampista con un'agenzia di scommesse russa. Paolo Maldini, che aveva indicato Pirlo come possibile scelta, potrebbe valutare un passo indietro in caso di bocciatura.
1: Notizie in chiaroscuro per Massimiliano Allegri e il suo Napoli, primo successo stagionale degli azzurri, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo battono la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze, oltre ai 5 reduci dal mondiale: Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Bouquema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è decisa da un gol di Højlund al 23esimo nel primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni al 45esimo, conquistato da Vergara. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, auto in coda sono segnalate lungo l'autostrada A1 Roma-Napoli tra Casoria e lo svincolo per l'autostrada A3 per Salerno, direzione Napoli. Sulla 3 Napoli-Salerno per gli interventi urgenti è chiusa la rampa di accesso allo svincolo San Giovanni zona industriale in direzione Salerno. Sulla stessa A3 segnaliamo rallentamenti per traffico tra lo svincolo di Torre del Greco e quello di San Giorgio a Cremano, direzione Napoli. In città Napoli abbiamo code in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera, direzione Pozzuoli. Sulla statale 163 Amalfitana ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne tra Vietri sul Mare e Positano. Sono 11 i comuni coinvolti con l'ordinanza in vigore tra le 10 e le 18. Oggi fermi i veicoli con l'ultima cifra numerica della targa dispari. Previste diverse deroghe, tra cui quelle per residenti, persone con disabilità e per i motoveicoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scalite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 27 luglio si festeggia Santa Liliana e Sant'Aurelio. Il proverbio del giorno è: a chi duole il dente se lo cava. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siete in vacanza o in viaggio? Sarà davvero fantastico. Se invece siete rimasti a casa, vivrete gioiosamente anche le situazioni più banali. Il buon umore è tale da permettere che le cose accadano liberamente e prendano il verso che vogliono.
2: Toro, non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità.
1: Gemelli, vi sentite sfasati, soprattutto perché la luna in Sagittario ce la metterà tutta affinché qualche tensione familiare si stagli all'orizzonte. Siate pazienti, in fondo le nuvole grigie sono passeggeri e sapete di poter rimediare con poco.
2: Cancro, se aspettate l'idea giusta per fare centro o l'ispirazione artistica vincente, con Nettuno e Venere favorevoli sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete e più vedrete che si delineerà con chiarezza nella vostra mente.
1: Leone. La luna in Sagittario crea un aspetto di trigono con Mercurio nel segno, creando allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia. Invitate i familiari e gli amici più cari.
2: Vergine, tenete sempre presente che in questo periodo, con Nettuno opposto dal segno dei pesci, contatti e affari sono a rischio di imbrogli. Non lasciatevi andare alle confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere i segreti.
1: Bilancia. Con Marte ostile siete tranquilli, solo in apparenza. Il guaio è che potreste accendere o fomentare un contrasto in un battibaleno. Mantenete la calma, per fortuna la luna in sestile del Sagittario vi accorrerà con una buona disposizione d'animo.
2: Scorpione, Nettuno favorevole continua a promettere brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene. Ora che un sogno sta diventando realtà, tenete i piedi per terra, guardate dritto verso il futuro.
1: Sagittario, con la luna che sorride a Mercurio ma è contro Nettuno, il vostro sguardo brillerà di una luce speciale e comprenderete gli altri con amabilità. Non vi mancheranno momenti intensi, significativi, per vivere con maggiore trasporto le relazioni.
2: Capricorno, giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Siate sereni e non cedete alle pressioni emotive che riceverete in risposta. Rifiuterete plutoniani giochi di potere che avrebbero potuto avvantaggiarvi, ma con l'amaro in bocca.
1: Acquario, non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo, circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità.
2: Pesci, occhio agli sbalzi di umore, un po' di stabilità in famiglia invece dei musi lunghi e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l'armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita e forse logora routine.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. Intanto, dall'inizio dell'operazione Epic Fury contro l'Iran, oltre 400 militari americani sono stati trasferiti via aerea dal Medio Oriente per sottoporsi a vari tipi di cure. Torna l'incubo del terrorismo islamico nel cuore dell'Europa. Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati da Napoli, torna a denunciare il genocidio. E poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra, i 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata operazione all'estero usata per conteggiare il personale ucciso o ferito, ben 207 a partire dal 7 luglio. Secondo il Defense Casualty Analysis System, il bilancio ufficiale della fase iniziale della guerra, nota come operazione Epic Fury, cambia in 14 morti e 417 feriti. Sommando i numeri, quindi, dal 28 febbraio risultano esserci 18 morti e 624 feriti, di cui 140 in più rispetto a pochi giorni fa. Torna l'incubo del terrorismo di matrice islamista nel cuore dell'Europa. Il servizio della redazione.
2: È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Berlino. Secondo gli investigatori, avrebbe lanciato un furgone contro la folla nei pressi della porta di Brandenburgo, provocando la morte di una donna e il ferimento di 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Balut, di origine libanese e cittadino tedesco, era già stato condannato per violenze contro lo Stato. Nel 2025 avrebbe tentato di raggiungere l'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano e successivamente rimpatriato in Germania, dove avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Il cancelliere Friedrich Merz invita il paese a non lasciarsi intimidire e a difendere la libertà. Giorgia Meloni esprime la solidarietà dell'Italia e condanna odio ed estremismo.
1: Sono 1015 giorni di genocidio, sono 4 anni che sto a raccontare quello che accade al popolo palestinese, ma nelle ultime 48 ore c'è stata un'impennata di violenza. Così Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati nel quartiere napoletano di Scampia, per la presentazione del volume La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, manifesto di resistenza e libertà. Albanese è giunta a Napoli per prendere parte alle iniziative promosse per ricordare la caduta del fascismo. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Lo sport e il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Il servizio della redazione.
3: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
1: Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio gli hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo, ma in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta al britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità nella pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta definita illegale e pericolosa. Fatir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia Nessun Disordine. Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Brescia, intercettati 2,6 tonnellate di cocaina al largo delle coste di Lisbona. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa. Lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, aggiunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Behraim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce del tipo Go Fast nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Una volta giunto a destinazione avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro. Ancora incidenti mortali nel weekend, tragedia nella Salernitana, nel servizio della redazione.
3: Un motociclista è morto in un incidente avvenuto nella galleria Starze lungo la strada statale 18 Occidentana nel territorio di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. La moto sulla quale viaggiava insieme a una donna è stata tamponata da un'automobile. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la passeggera è rimasta gravemente ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitari. La circolazione è stata deviata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e il personale dell'ANAS.
1: Lo sport atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali. Salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli. A 2 settimane dagli europei di Birmingham, Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli e a soli 5 centesimi dal record italiano. Pallavolo in chiusura, la Turchia allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macau battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto al loro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: rischia di provocare un terremoto senza precedenti ai vertici della FIGC, il caso Pirlo. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole esordio contro l'Arezzo, batte la Carabise 2-0 nonostante le tantissime assenze. Motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Ungheria tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Il ciclismo si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. La pallavolo, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
2: Get down.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Alisson, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo, ma in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta da britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
2: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
1: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli, a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la 5ª medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

rischia di provocare un terremoto senza precedenti ai vertici della TGC, il caso Pirlo. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole esordio contro l'Arezzo dante la Carabinieri 2-0, nonostante le tantissime assenze, motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio di Ungheria tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Il ciclismo si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. La pallavolo, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal Mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang. Ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta da britannico per aver superato di 0,1 km/h il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
2: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
1: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli, a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo, Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli, a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la 5ª medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: È lunedì, amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente, perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e la state con noi. In questa puntata, amici, vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo, l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere un via libera da entrambi le parti. E andiamo ancora avanti, perché c'è un attacco informatico che sembra essere andato a segno riguardo a Hugging Face, che ha confermato un accesso non autorizzato al suo sistema di produzione. Beh, sembra un normale incidente informatico come tanti, ma invece rappresenta un'anticipazione del futuro. L'intrusione, pensate, che è stata interamente condotta da un agente di intelligenza artificiale in maniera autonoma. L'azienda di New York ha utilizzato un modello open source cinese per individuare le tracce dell'attacco. Ecco, un attacco che è stato eseguito nei giorni scorsi. L'accesso iniziale sarebbe venuto attraverso la pipeline di elaborazione dei dati, un dataset malevolo che avrebbe sfruttato due percorsi di esecuzione del codice. Attenzione, un loader di dataset che aveva un codice remoto e poi un'iniezione di template nella configurazione del dataset. Ecco, per eseguire il codice su un worker di elaborazione, quindi è stato effettuato l'accesso a livello di node e sono state recuperate poi le credenziali cloud per accedere ai cluster interni. L'attacco è stato effettuato da un agente di intelligenza artificiale che ha permesso di eseguire migliaia di azioni proprio in autonomia, gestite tramite un sistema di controllo e con comando installato sui servizi pubblici. L'azienda comunque sì, ha risolto la vulnerabilità, revocato le credenziali e i token, rafforzato le protezioni e migliorato anche i sistemi di rilevazione. Sicuramente con un timore che di questi agenti oramai ce ne siano diversi in giro, in circolazione, e che possano veramente far tutto loro su comando, su prompt, come qualcuno direbbe, magari proprio da parte del cybercriminale. Insomma, hanno trovato questo modo di automatizzare in un certo senso gli attacchi. Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presenti allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale, un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il Club Atletico Juventus allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Beh, di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite. Grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e un uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì. Restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, amici. In questa puntata veramente adesso la Cina vuole un po' scalzare tutti, perché proprio nei giorni scorsi Moonshot AI avrebbe svelato Kimi K3, attenzione, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema di intelligenza artificiale open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT-5.6 Sol e Cloud Fable 5. Nei giorni scorsi Alibaba avrebbe anche annunciato Qwen 3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell'azienda. Due modelli quindi di frontiera cinese in tre giorni. Entrambi sono open source, entrambi molto più economici dei rivali americani. Beh, l'ultima volta, ecco, che diciamo la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley, ricorderete, fu quando venne presentato DeepSeek, il modello a basso costo che ha fatto crollare Nvidia in borsa. Beh, attenzione, perché questa volta ci sono due colpi ravvicinati. Dicevamo i modelli Kimi K3 e Qwen 3.8. Kimi K3 di Moonshot, dicevamo, 2,8 trilioni di parametri. L'azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani e sarebbe dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove addirittura li supera. I pesi, diciamo, completi del modello saranno rilasciati poi a fine mese. Poi c'è, dicevo, Qwen 3.8 di Alibaba, 2,4 trilioni di parametri. Alibaba è accusato di aver usato 25.000 account falsi per addirittura distillare cloud. Lo definisce uno dei modelli più potenti che è disponibile oggi sul mercato ed è in continua evoluzione, e i pesi, diciamo così, saranno presto rilasciati. Quindi né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura di grandezza della complessità, forse più grande, però ecco, non significa automaticamente che siano i migliori. Però la cosa più, insomma, che subito balza all'occhio è che sono modelli open source. Entrambi sono, dicevamo così, a gratis, chiunque quindi potrà scaricarli, modificarli e costruirci sopra. Soldi OpenAI e Fable 5 di Anthropic invece sono modelli proprietari e modelli chiusi. Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta definita illegale e pericolosa. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Atterraggio di emergenza a Dublino sabato per un volo Roma a Filadelfia. Carburanti, la Codacons si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Facchiero, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia TARS, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, 3 feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719 decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso 9 immagini della bodycam di un poliziotto nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol, si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con

rischia di provocare un terremoto senza precedenti ai vertici della FIGC, il caso Pirlo. Primo successo stagionale per il Napoli che, dopo la sconfitta in amichevole, l'esordio contro l'Arezzo, batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Motori la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata. Atletica, i campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con tre vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. La pallavolo, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della nazionale italiana di calcio. L'ufficialità è arrivata dal diretto interessato con una storia su Instagram. Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. L'attuale allenatore dello United Football Club di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento questa mattina, integrando e precisando il post che aveva fatto domenica notte, in cui spiegava la sua posizione in merito al caso Fondet. Primo successo stagionale per il Napoli, che dopo la sconfitta in amichevole all'esordio contro l'Arezzo batte la Carrarese 2-0 nonostante le tantissime assenze. Oltre 5 reduci dal Mondiale, Lukaku, De Bruyne, Oliveira, McTominay e Lang, ieri non erano disponibili Ellison, Santos, Milinkovic, Savic, Gutierrez, Beukema, Gilmour, Lindstrom, Nrese e Luca. La gara è stata decisa da un gol di Højlund al 23esimo del primo tempo e da un calcio di rigore messo a segno da Giovanni alla 45esima e conquistato da Vergara. Motori, la Formula 1, Lando Norris ha dominato il Gran Premio d'Ungheria, tornando a vincere 259 giorni dopo il Brasile dello scorso anno. Sul podio li hanno fatto da scudieri il sempre combattivo Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta dopo essere partito settimo. Mai in lotta per il successo le Ferrari, quarta e quinta. Lewis Hamilton ha preceduto Charles Leclerc, ordine poi invertito a causa della penalità di 5 secondi inflitta da britannico per aver superato di 0,1 km orari il limite di velocità della pit lane in occasione dell'ultimo cambio gomme. Il ciclismo, si chiude il Tour de France, poche sorprese, una conferma quasi scontata il servizio della redazione.
2: Tadej Pogacar conquista il quinto Tour de France della carriera ed eguaglia il record di Jacques Anquetil e di Merckx Bernard Hinault e Miguel Indurain. L'ultima tappa sui Champs-Élysées è stata vinta da Mathieu Van Der Poel.
1: Atletica e campionati italiani assoluti di Firenze si chiudono con 3 vittorie della terribile generazione 2005 dell'atletica italiana. I milanesi Matteo Scioli, Francesco Inzoli e Celeste Polsonetti si aggiudicano i rispettivi titoli nazionali: salto in alto, salto in lungo e 100 ostacoli a 2 settimane dagli europei di Birmingham. Nadia Battocletti completa la doppietta a Firenze con la vittoria nei 1500 metri dopo il successo di sabato nei 5000. Edoardo Scotti vince i 400 metri con 44 secondi e 96, mentre nei 200 la rivelazione Filippo Dezza beffa Fausto Desalu. Scioli pareggia il primato personale nel salto in alto con la misura di 2.30, battendo tra gli altri il 2004 Edoardo Stronati e Gianmarco Tamberi, sesto, che non supera i 2.20. Nel lungo Inzoli sposta ancora il proprio limite con 8.27, evento più 1.5, 2 centimetri meglio di quanto fatto a Molfetta 2 settimane fa. Polsonetti pareggia il personale con 12 secondi e 74 nei 100 ostacoli a soli 5 centesimi dal record italiano. La pallavolo in chiusura, la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile, che aveva sconfitto l'Italia al tie-break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scalite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Caro Carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni i prezzi dei carburanti alla pompa, in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi. Conclusa nella notte alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Pacheiro, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine. Poi la cronaca e l'economia tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte. Allo studio del governo da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. I prezzi dei carburanti alla pompa in forte rialzo intanto fino a sabato, con progressiva stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023, il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022, all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò il governo Draghi a tagliare le accise. Conclusa nella notte, alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, l'operazione di varo del nuovo cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento impiegati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Presenti tra gli altri anche l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Giampiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Fakir, nuovo corteo ieri a Bologna, ad una settimana dalla tragedia, nessun disordine, il servizio della redazione.
2: Circa 2000 persone hanno partecipato ieri al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per ricordare Ebrahim Fakir, morto una settimana fa durante un intervento della polizia. Ad aprire la manifestazione, uno striscione con la scritta "Verità e giustizia per Fakir", portato dai rappresentanti della comunità marocchina. La città è stata blindata dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata una scorta dopo le minacce ricevute sui social per le sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Il TG1 intanto ha trasmesso nuove immagini della bodycam di un poliziotto, nelle quali si vede una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi invita a valutare eventuali errori nell'interesse della stessa polizia e ricorda che l'uso della forza deve essere sempre controllato.
1: A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, risultato irregolare sul territorio italiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, è in evidente stato di alterazione psicofisica per aver assunto molto probabilmente droga e alcol. Si è introdotto all'interno del cortile dell'abitazione di una donna, danneggiando alcuni arredi da giardino, provando a forzare la porta a finestra della casa. Allertati dalla donna, che ha chiesto aiuto al 112, i militari sono riusciti a bloccare e ad arrestare lo straniero, che è ora in attesa di giudizio. Notizia di economia in chiusura: nel primo semestre del 2026 gli utili del settore industriale cinese sono aumentati del 18,7% su base annua, raggiungendo i 3,95 trilioni di yuan, circa 512 miliardi di euro, con un lieve rallentamento rispetto alla crescita del 18,8% registrata nel periodo gennaio-maggio. Lo rilevano i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica della Cina. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:05.

0: Figa.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta definita illegale e pericolosa. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Atterraggio di emergenza a Dublino sabato per un volo Roma-Filadelfia. Carburanti, la Codacons si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. La manifestazione nota a Bimbalti Susa, si contano danni, feriti e identificati. L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno, l'udienza di convalida del fermo del cittadino tunisino di 26 anni. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze iraniane hanno fermato 6 navi che hanno tentato di attraversare la parte meridionale dello stretto di Hormuz attraverso una rotta illegale e pericolosa, lo ha dichiarato un ex funzionario iraniano. Secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, le navi, una provocazione degli Stati Uniti, avevano spento i loro sistemi di navigazione e posizionamento mentre cercavano di attraversare il canale. Questa mattina, giunto il funzionario, una delle navi ha subito un incidente e le altre 5 sono rientrate nel Golfo Persico sotto la ferma gestione dell'Iran. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre Space Needle. Il bilancio non ancora ufficiale di 3 morti e 4 feriti, 3 feriti anche una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. I fatti sono avvenuti durante il Festival Bite of Seattle, un festival gastronomico con numerosi stand. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando 2 persone hanno aperto il fuoco l'una contro l'altra, coinvolgendo altri presenti. Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio che ha costretto ad un atterraggio di emergenza. Quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Il Boeing 787-9 Dreamliner dell'American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori. Torniamo a parlare del caro carburanti. Adesso un pieno di gasolio costa oggi 15 euro in più rispetto a inizio luglio, lo afferma il Codacons, che diffonde i dati sugli effetti del taglio delle accise allo studio del governo per le tasche dei cittadini. Dal 3 luglio, data in cui è scaduto l'ultimo taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito di 30,3 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con una impennata del più 16% e di 28,7 centesimi in autostrada, mentre la benzina è rincarata di 17,9 centesimi. L'associazione si dice favorevole ad un taglio differenziato delle accise tra gasolio e benzina, misura che dovrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi. La manifestazione notabile in Val di Susa, si contano danni, feriti e identificati, il servizio della redazione.
2: Sono 436 le persone identificate dopo gli scontri avvenuti durante la protesta notab in Val di Susa, tra loro anche cittadini provenienti da Germania, Francia e Belgio. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiale esplosivo, bottiglie Molotov, ordigni artigianali, maschere antigas, caschi e passamontagna. Il bilancio è di 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La società TELT stima in circa 1 milione di euro i danni provocati dal solo cantiere di Chiomonte. Restano da definire i tempi per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e servizi nella galleria. Il movimento Notav rivendica invece la manifestazione come una grande giornata di lotta e parla di 20.000 partecipanti.
1: L'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP. Già Domenico D'Agostino, l'udienza di convalida del fermo di Rida Raumaunim, il cittadino tunisino di 26 anni, il giovane accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Momenti di grande apprensione ieri nel cimitero di Torre Annunziata in provincia di Napoli, dove un uomo, dopo aver ferito a colpi d'arma da fuoco l'ex moglie, si è barricato all'interno di una cappella del cimitero insieme alla donna. Alla fine è stato bloccato dalla polizia. La vittima è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza, fatta arrivare in zona e trasferita in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire i motivi del gesto. Una notizia di sport: in chiusura, la nuova regina della ginnastica artistica italiana, 18 anni il prossimo settembre, Giulie Marano, la siciliana della ginnastica Civitavecchia, conquista il titolo assoluto femminile alla Palameda di Meda in provincia di Monza e Brianza, imponendosi con il punteggio complessivo di 106.700. Alle sue spalle la campionessa uscente Giulia Perotti della Libertas Vercelli classe 2009, che con il miglior totale di giornata ha provato fino all'ultimo a difendere la corona. Sul terzo gradino del podio medese sale la giovanissima Atea Sisio, veneziana, che si allena alla CAT di Trieste, nata nel 2010 e capace di totalizzare 105.150 punti. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Più intenso nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito Scampia. A Napoli, sulla tangenziale, code tra viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Incidente sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro. Rallentamenti e code all'altezza del bivio per la 30 Caserta Salerno in direzione Piano d'Ardine. Lavori di notte sulla 30 Caserta Salerno alla stazione di Sarno. Chiusa tra le 21 e le 6 in entrata per le due direzioni. Lavori anche a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6, chiusura tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Con lo stesso orario la tangenziale sarà chiusa anche verso Pozzuoli tra Agnano e Cuma Arco Felice. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso a Gaza il capo delle forze di sicurezza interna di Hamas. Il New York Times descrive Donald Trump impantanato nella guerra contro l'Iran. A Parigi un uomo accoltella tre donne, ma gli investigatori non privilegiano la pista terroristica. In Friuli è trovato il corpo carbonizzato di un uomo ancora senza identità. A Roma muore dopo 8 giorni di agonia un giovane intervenuto per difendere un amico da una rapina. In Tunisia ha trovato morto nella propria abitazione un cittadino italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Ladawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dall'Al-Ladawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e l'esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano la pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente dal consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tanica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra e infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire a circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con le autorità locali e con i familiari della vittima.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti e afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Albuquerque.
1: Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce un turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forta intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori, con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso a Gaza il capo delle forze di sicurezza interna di Hamas. La New York Times descrive Donald Trump impantanato nella guerra contro l'Iran. A Parigi un uomo accoltella tre donne, ma gli investigatori non privilegiano la pista terroristica. In Friuli è trovato il corpo carbonizzato di un uomo ancora senza identità. Roma muore dopo 8 giorni di agonia un giovane intervenuto per difendere un amico da una rapina. In Tunisia è trovato morto nella propria abitazione un cittadino italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso Wael al-Adawi, comandante delle forze di sicurezza interna di Hamas nella parte centrale della striscia di Gaza. L'uomo è morto durante un attacco contro un'automobile a Deir al-Balah. La notizia era stata confermata anche dal Ministero dell'Interno di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, il servizio diretto dalla al-Adawi raccoglieva informazioni destinate agli alti dirigenti del movimento palestinese. Le attività avrebbero inoltre sostenuto la pianificazione e esecuzione di attacchi contro Israele.
2: Donald Trump sarebbe impantanato nella guerra contro l'Iran e starebbe sperimentando i limiti del potere americano. E l'analisi della New York Times, secondo il quale il conflitto sta progressivamente consumando la presidenza statunitense. Dopo 5 mesi di guerra, Trump non sarebbe riuscito a raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati, né a individuare una strategia per uscire dalla crisi. Quello che avrebbe dovuto essere un conflitto rapido, sul modello dell'operazione in Venezuela, si è trasformato in una guerra lunga, con pesanti conseguenze anche sul prezzo del petrolio.
1: Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver accoltellato 3 donne nella strage di Parigi. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, avrebbe dichiarato di essere stato mandato da Allah per uccidere delle donne. Nonostante queste parole, gli investigatori al momento non privilegiano una pista terroristica e ritengono più probabile il gesto di una persona con gravi disturbi psichici. In un video diffuso online, l'uomo appare mentre corre con 2 grossi coltelli tra le mani e cerca possibili obiettivi. È stato successivamente bloccato a terra da alcuni passanti con l'aiuto di una sedia in attesa dell'arrivo della polizia.
2: Veniamo in Italia. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in una canaletta di scolo nelle campagne di Codroipo, in provincia di Udine. A fare la scoperta è stato un dipendente dal consorzio di bonifica diretto al lavoro. Accanto alla salma, resa irriconoscibile dalle fiamme, sono stati trovati una tannica di benzina, un accendino, una torcia e una bottiglia di acido muriatico. La vittima avrebbe un'età apparente compresa tra i 35 e i 40 anni. I carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa e tenteranno l'identificazione attraverso le impronte digitali. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto autolesionistico, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte. Non viene comunque escluso l'eventuale coinvolgimento di altre persone.
1: È morto dopo 8 giorni di agonia Mohamed Hamdi, il giovane di 20 anni aggredito alla stazione Palmiro Togliatti di Roma. Il ragazzo era intervenuto per difendere un amico minacciato da un rapinatore che pretendeva denaro e telefono cellulare. L'aggressore, un uomo di origine gambiana, avrebbe colpito Mohamed più volte alla testa con un cacciavite. Il giovane sarebbe stato preso a calci anche quando era già a terra, infine derubato del portafoglio. Ricoverato in gravissime condizioni alla Policlinica Umberto I, è morto dopo 8 giorni.
2: Un cittadino italiano di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Ergla, località costiera nel governatorato tunisino di Sousse. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire circa una settimana prima del ritrovamento. L'uomo viveva stabilmente in Tunisia dal 2024 e, secondo le informazioni disponibili, era affetto da una patologia oncologica. La procura di Sousse ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. L'ambasciata italiana a Tunisi è in contatto con la locali e con i familiari della vittima.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: resta alta l'attenzione sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Andrea Pirlo è uscito dalla corsa dopo le polemiche legate ai rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono ora le decisioni del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e del direttore tecnico Paolo Maldini. Interviene anche il ministro dello sport Andrea Bodi, secondo il quale la rinuncia di Pirlo rappresenta una vicenda che si commenta da sola. A Bodi lamenta la mancanza di tempestività e di unità di intenti, afferma che ora sarà necessario rimediare ad una brutta figura. L'ambasciatore russo in Italia ha intanto espresso solidarietà a Pirlo per le polemiche legate a Fonbet. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Qualche problema per incidente sulla 3 Napoli-Salerno, dove ci sono code tra Torre del Greco e Portici in direzione di Napoli. Lavori di notte sulla 30 Caserta-Salerno alla stazione di Sarno, chiusa tra le 21 e le 6 in entrata per le due direzioni. Lavori anche a Napoli sulla tangenziale tra le 23 e le 6, chiusura tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Con lo stesso orario la tangenziale sarà chiusa anche verso Pozzuoli tra Agnano e Cuma Arco Felice. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud, in Sicilia, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ancora ben trovate all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Giornalista trovato carbonizzato a Deboli, dall'autopsia emerge una morte per asfissia violenta. Sedicenne aggredita sessualmente nella stazione centrale di Napoli, arrestato un uomo, scippa e ferisce una turista a Porta Capuana, poi aggredisce un agente fermato dalla polizia locale. Autista dell'EAV morto dopo un incidente a Ischia, disposta all'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe morto per asfissia meccanica violenta Luigi, detto Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Deboli. E quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, il decesso potrebbe essere stato provocato da strangolamento o soffocamento. Restano però diversi aspetti da chiarire, tra cui stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme prima o dopo la morte, disposti ulteriori accertamenti. A Napoli un uomo è stato arrestato dopo l'aggressione sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. La giovane, che si trovava con alcuni familiari, ha dato l'allarme. L'uomo è stato inseguito dai parenti della vittima e successivamente bloccato dagli agenti della polizia ferroviaria. L'arresto è stato convalidato dal giudice. Sempre a Napoli un uomo ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista a Porta Capuana, provocandole alcune ferite. Durante il fermo ha aggredito anche un familiare della donna e un agente della polizia locale. Dopo il giudizio nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sarà invece l'autopsia a chiarire la morte di un autista dell'EAV di 66 anni, deceduto all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo essere finito con lo scooter contro un marciapiede a Casamicciola Terme. Gli inquirenti vogliono accertare se il decesso sia stato causato esclusivamente dai traumi oppure se l'uomo abbia avuto un malore prima dell'incidente. Infine, la famiglia di Salvatore Giordano, il 14enne morto nel 2014 dopo il crollo di frammenti dalla Galleria Umberto I, ha chiesto un risarcimento al Comune di Napoli. La richiesta riguarda la rimozione della targa commemorativa dedicata al ragazzo, ritrovata abbandonata tra detriti e materiali di cantiere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie scalite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Taylor, Catch Hell from Richard Burton.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a uccillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.